sème le vent, récolte le tempo. Le tempo. Le tempo. Le tempo. Le tempo. Le tempo.